l'alaca. Quella l'alaca talaca l'axoco. L'alaca talaca l'axata. L'alaca talaca l'axata.

halt! Pfui! Campania di Seglio! Sembe la terra! Lasso l'arbre e la coupeia! Seminian segna l'agricultura! Digno! Anse man obtenir la nuova idea, digno!